0: You're listening to WRN Radio.
1: E quella volta tu sei andata sola con un biglietto ma di sola andata, e mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: Sono le 2:59.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN Radio, your musical companion.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: E beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì. E te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: Sono le 3:59.
6: WRN Radio. WRN Radio. In the music.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: Sono le 5.
4: VRN Radio.
5: Ascolterai solo VRN Radio.

0: ma sono meglio di così, sì che sono meglio di così.
1: Sì.
0: Quanti sbagli mi posso concedere? Ormai devo procedere. Vedo pecore ripetere pecore ad altre pecore. Mi sembra un po' difficile credere che alla fine di tutto saremo tutti più uguali, non più degli esseri umani, ma solo pile di cenere. Lascerò ste vipere attendere sulle rive del Tevere. Non piangere per me perché mi so difendere dall'abisso che c'è tra la psiche e le tenebre. Ho troppo da dire per smettere, ora so capire il mio demone. Voglio sovvertire le regole, morire per credere, soffrire per crescere. Speravo in una fine del genere. Ricordami, ricordami.

0: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: Sono le 6.
4: WRN Radio.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Stai ascoltando VRN Radio.
1: Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto, sono solo scuse, siamo

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 27 settembre. Ariete, la giornata vi mette davanti una consapevolezza importante. Non potete continuare a rimandare ciò che sentite necessario. In amore siamo giunti a un punto di svolta. Toro, la domenica vi invita a recuperare energie e dedicarvi maggiormente a ciò che vi fa stare bene. In amore cercate rassicurazioni. Gemelli, la mente corre veloce e potreste avere più idee di quanto riusciate a metterne in pratica. Nel lavoro selezionate ciò che merita davvero il vostro tempo. Cancro, una certa inquietudine può spingervi a ripensare ad alcune scelte fatte recentemente. In amore potreste sentire il bisogno di ricevere maggiori attenzioni dal partner. Leone, la giornata porta una spinta nuova, soprattutto nella vita sociale e nelle questioni che riguardano i progetti personali. In amore cresce il desiderio. Vergine, avete bisogno di mettere ordine in alcune questioni pratiche prima di potervi rilassare davvero. In amore c'è bisogno di una maggiore leggerezza. Bilancia, la giornata può portarvi a riflettere seriamente sul rapporto o una scelta personale. In amore arriva il momento di uscire dall'ambiguità. Scorpione, avete la possibilità di osservare una situazione da una prospettiva completamente diversa e questo può aiutarvi. Nel lavoro non sottovalutate un'intuizione. Sagittario, la giornata riaccende il desiderio di fare, progettare e guardare oltre le solite abitudini. Nel lavoro una nuova idea merita di essere sviluppata. Capricorno, una questione familiare o personale potrebbe richiedere più attenzione del previsto. In amore siete chiamati ad essere meno rigidi nei confronti del partner. Acquario, la giornata favorisce nuove prospettive e vi spinge a guardare oltre una situazione che ultimamente vi ha limitato. Nel lavoro un'idea originale può diventare più concreta. Pesci, la vostra sensibilità vi aiuta a comprendere ciò che sta accadendo, ma oggi sarà importante non assorbire le emozioni degli altri. In amore potreste capire che un rapporto ha bisogno di essere chiarito. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Sono le 7:03.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Noi due siamo bravi.

0: meglio di no.
1: URL Previsioni Meteo.
2: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
4: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
5: Sono le 7:59.
1: URL Radio.
6: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
7: 1978.
8: Benvenuti a Hit Parade History 1978, l'appuntamento musicale con i 10 brani più ascoltati di quell'anno, un viaggio nelle canzoni che hanno fatto ballare, innamorare e sognare il nostro paese, nell'anno in cui i dischi e i film colonna sonora dominavano l'etere. Il 1978 era ancora un anno in cui la disco ed i grandi soundtrack hollywoodiani influenzavano le classifiche. Dall'onda di Saturday Night Fever dei Bee Gees al fenomeno Grease. In Italia, accanto alle hit internazionali, la scena italiana rispondeva con album mastodontici e singoli che sono rimasti nella memoria collettiva. Io sono Pasquale Auletta e vi porto in 3 blocchi pieni di ricordi, aneddoti, curiosità e 10 grandi successi, dalla decima alla prima posizione. Mettetevi comodi, faccio partire la macchina del tempo e si parte dalla posizione numero 10. Chi non ricorda il carisma di Celentano? Ti avrò è arrivata nella top 10 annuale del 1978 con quel suo miscuglio di ironia e seduzione vocale. Una canzone che al tempo fece discutere e divertire, perfetta per aprire il nostro viaggio nei ricordi.

E dopo la travolgente personalità di Adriano Celentano restiamo in Italia, ma cambiamo registro. Dolce, malinconico, in posizione numero 9 troviamo Gli Alunni del Sole, che con Liu hanno portato nelle radio italiane una ballad intensa, una delle più struggenti di quell'anno. Una dedica musicale che parla di amore e malinconia, perfetta da ascoltare in una serata calma, con la chitarra a far da compagnia. Un successo che ha conquistato il pubblico grazie alla melodia e al testo raccontato col cuore.

dalla malinconia acustica a qualcosa di completamente diverso. Attenzione che sta per arrivare un pezzo che ha accompagnato i balli di una generazione. Da una ballad made in Italy ci spostiamo direttamente oltreoceano in pista da ballo, dove in posizione numero 8 troviamo una colonna sonora di un fenomeno mondiale, Grease, un brano che ha invaso le piste da ballo e le radio, una canzone che fonde il gusto anni 50 con il sound pop disco degli anni 70, praticamente un brano irresistibile.

Restiamo sull'onda del teatro musicale hollywoodiano, ma ora torniamo ai grandi autori italiani con Renato Zero. Personaggio e performer è Con Triangolo, è uno dei brani che lo consacrarono come icona dello spettacolo italiano. Un brano che unisce teatralità e pop, perfetto per chi ama le serate in cui si racconta una storia.

0: Triangolo, Renato Zero ha raccontato con ironia e teatralità un amore complicato, una delle sue hit più amate, che lo ha consacrato come showman unico nel panorama italiano. Termina questo primo blocco, dagli Alunni del Sole alle colonne sonore fino al mondo sorcino. Non andate via, dopo una breve pausa torniamo con altre quattro hit memorabili che nel 1978 hanno fatto parlare e ballare l'estate. Restate con noi.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.
2: VRN Radio, bellissima.
3: Your radio station.
4: Chiama Stefania.
5: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
4: Ora però posso chiamare senza auricolare?
5: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
4: Ma io non ti butterei mai.
5: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
3: Your radio station.
1: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
6: 1978.
0: Riprendiamo con la Hit Parade History dedicata al 1978, che è anche l'anno in cui l'Italia vendette tanto la canzone d'autore. Sotto il segno dei pesci è il classico punto d'incontro tra testo autobiografico e melodia pop. Venditti racconta la Roma e l'Italia di quegli anni con immagini che ancora restano vive in noi.

Antonello Venditti dunque nel 1978 ci regala un brano generazionale che non è solo una canzone ma un racconto di vita, amicizia e sogni infranti. Una Roma che diventa universale e da Roma passiamo direttamente in discoteca. Un ritmo che ha fatto muovere le piste. Non serve presentazione, dai dischi al ballo fino agli studi di soccorso, sì, perché Staying Alive è diventata famosa anche per il suo ritmo ideale per il massaggio cardiaco. Discorso serio a parte, il simbolo della disco ed era uno dei pezzi più riconoscibili nel 1978.

il simbolo della disco music. Staying Alive è stata la colonna sonora di Saturday Night Fever e ha fatto muovere milioni di persone. Dalla disco passiamo al cinema musicale. Ecco la coppia più iconica di quell'anno in posizione numero 4. You Are the One That I Want, Olivia Newton-John e John Travolta, un'esplosione di ritmo e romanticismo adolescenziale. Immediatezza e coreografia, la combo perfetta per la radio.

Dopo il cinema che fa hit, torniamo a Scoperti Originali, una giovane autrice che cambia le regole. Un talento giovanissimo, pronto a stupire tutti, con una voce fuori dal tempo. In posizione numero 3 troviamo Kate Bush con Wuthering Heights. Bush aveva solo 19 anni quando incise questa canzone, ispirata al romanzo di Emily Brontë, Cime Tempestose. Una voce eterea, unica, che ha sconvolto le classifiche e introdotto un nuovo modo di fare pop d'autore. Fu un colpo di scena alle nostre latitudini, una performer che sembrava venuta da un altro pianeta.

0: Tre brani di fila che hanno mostrato quanto il 1978 fosse vario. Autori italiani, disco e sperimentazione internazionale. Noi adesso ci prendiamo una pausa, ora un breve stacco e poi torniamo col gran finale con le prime due posizioni di Hit Parade History 1978.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.
2: VRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2, al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
16: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
15: Ogni possibilità inizia con un passo.
16: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
15: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
19: The more you hear it, the more you feel it.
20: Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
21: On your radio.
0: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
22: 1978.
0: Riprendiamo con l'ultima parte di Hit Parade History 1978 ed apprestiamoci a scoprire le prime due canzoni più ascoltate in Italia in quell'anno. Dopo Ti Amo e Prima di Gloria, Umberto Tozzi nel 1978 c'entra il bersaglio con Tu. Una dichiarazione semplice e diretta che diventa subito un tormentone, cantata ovunque in Italia, che troviamo in posizione numero 2.
23: Tu

E ora Il gradino più alto, una canzone che quel 1978 l'ha marchiato a fuoco in Italia. Un autore che non ha bisogno di presentazioni, parliamo di Lucio Battisti. Al primo posto della classifica annuale italiana con Una donna per amico. Pubblicato come singolo e contenuto nell'album omonimo, uscito alla fine dell'anno, il brano è entrato nella storia della nostra musica. Una produzione curata, arrangiamenti ricercati e l'inconfondibile voce di Lucio Battisti. Un pezzo che rappresenta la perfezione pop italiana dell'epoca.

0: Che finale! Un grazie a Lucio Battisti e a tutte le voci italiane e internazionali che hanno reso il 1978 un anno memorabile per la musica. Se avete nostalgia o voglia di riascoltare qualcosa, seguiteci sui nostri canali e diteci qual è la vostra hit preferita del 1978. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Hit Parade History 1978, grazie per essere stati con noi in questo viaggio nelle canzoni che hanno segnato un'epoca. Dalle disco dance internazionali alle ballad italiane, è stato un anno indimenticabile. Noi ci ritroviamo alla prossima puntata con un altro anno da rivivere insieme. Io sono Pasquale Auletta e vi saluto con una frase semplice: la musica non passa mai di moda. Viva la musica!
1: Avete ascoltato Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. A presto con un altro appuntamento alla scoperta della storia della musica qui su VRN.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando VRN Radio.
4: Tua radio.

0: VRN, la radio dei numeri uno.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: quando ci si ammazza il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Sono le 9.
1: VRL Radio. VRL News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Avrà il suo bel da fare Roberto Mancini per costruire la nuova Italia negli uomini e soprattutto nello spirito, dopo l'avvio shock in Nations League, il 2-0 all'Olimpico subito dal Belgio, che poteva assumere i contorni di una disfatta senza le parate provvidenziali nel primo tempo di capitan Donnarumma. Forse pesa ancora la lunga sequela dei fallimenti mondiali, il CT degli azzurri.
3: Probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, perché se no, se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà, e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
2: E lunedì si va in Turchia, ospiti di Vincenzo Montella. E allora, una delle poche note liete di ieri, il bravo esterno del Bologna, Nicolò Cambiaghi, prova a portare una ventata d'ottimismo.
4: Abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo, dopo un primo tempo non molto positivo. Abbiamo avuto due o tre occasioni importanti. Poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe, però secondo me dobbiamo ripartire da questa reazione che abbiamo avuto. Stiamo lavorando insieme da pochi giorni e stiamo cercando di capire i concetti del mister. Non abbiamo lavorato bene, anche se abbiamo avuto pochi giorni, però qualcosa si è visto. Sicuramente c'è tanto da migliorare, ma sono convinto che fin da domani ripartiremo col piede giusto per preparare meglio lunedì.
2: Intanto stasera si giocano due gare di Nations: Repubblica Ceca, Croazia, ma più di tutto incrocio di Londra tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Indossò anche la maglia azzurra Daniel Osvaldo, ex attaccante di Roma, Juventus e Inter, ricoverato purtroppo in terapia intensiva in Argentina dopo un intervento chirurgico per un grave versamento pleurico al polmone destro. Secondo i media locali sarebbe in prognosi riservata. Cambiamo argomento. Basket. Archiviato il debutto negativo in Eurolega di Virtus Bologna e Olimpia Milano, si alza il sipario sul campionato di Serie A. Tre anticipi della prima giornata alle 19:30 l'ABC Roma, uno dei due nuovi club capitolini, questo nato dal trasferimento di Cremona, e ospita Treviso. Alle 20 Venezia Cantù, alle 20:30 Reggio Emilia Trento. Domani il resto delle gare, l'altra neonata società romana, la Maxima, ospita Napoli. Ciclismo, giornata di vigilia a Montreal per la gara dei mondiali più attesa, quella in linea riservata ai professionisti. Senza Pogacar, out per infortunio, ampia la rosa dei favoriti da Evenepoel, ridato crono, a Van Aert, passando per Del Toro e Sexas. In chiave azzurra Pellizzari, Ciccone, Bettioli, il giovane talento Finn. Chiudiamo con la pallavolo. Metabolizzata la delusione Italia, stasera alle 21 al Forum di Assago si assegna il titolo europeo maschile. A contendersi l'oro la Francia biolimpionica guidata da Andrea Gianni e la Polonia, che detiene il titolo continentale. Ed è tutto, buon weekend.
1: VRN Viabilità.
5: Astral Infomobilità.
6: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade e autostrade della nostra regione. Rimane chiusa al transito veicolare la strada regionale di Morro tra il chilometro 9 ed il chilometro 13 circa, nei due sensi di marcia. Prestare attenzione alle deviazioni sul posto. Partono domani, lunedì 28, i lavori di ripristino della sede stradale a seguito di un incidente. E sulla provinciale Braccianese Claudia, all'altezza di La Storta, fino al 2 ottobre, per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, chiusa al traffico veicolare in entrambe le direzioni dal chilometro 0 al chilometro 2 circa, in fascia oraria notturna 21:06. Ricordiamo inoltre che nella giornata di oggi, domenica 27 settembre, sulle autostrade, fino alle ore 22, è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti, con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Cambiamo argomento e parliamo di eventi. Nel comune di Fiumicino, a Maccarese, in occasione della rievocazione storica denominata la Terra del Drago, con mercatino di artigianato e corteo storico, istituite modifica la viabilità nelle vie e piazze interessate dall'evento. In chiusura, ad Ostia, oggi alle ore 14:30, in occasione dell'incontro di calcio Ostia Mare Forlì, valido per la 7ª giornata del campionato di Serie C, previsti i divieti di sosta e transito sulle strade in prossimità dello stato Giannattasio, a partire da 2 ore e mezza prima dell'inizio dell'incontro e fino a cessate esigenze. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
5: Un servizio della Regione Lazio.
1: URN Previsioni Meteo.
0: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con

0: puntata su VRN, una nuova puntata di A Tempo Perso. Ci sono io, Andrea Sabaruzzo, a tenervi compagnia e direi che è arrivato il momento di allacciare le cinture.
1: Web Radio Network.

E allora, sicuramente tra noi c'è chi vuole viaggiare, chi ama viaggiare, chi desidera viaggiare. Cari amici, dovete sapere che Google svela le 20 migliori mete per un viaggio nell'estate del 2024. Andiamo a vedere qualcuna di queste. Insomma, sappiamo che se c'è qualcuno tra noi che sta cercando un posto per una fuga romantica, magari in una città europea oppure un'avventura tropicale, c'è qualcosa appunto che si può trovare per tutti i gusti e Google ci aiuta. Insomma, ha recentemente appunto pubblicato questa lista di destinazioni più gettonate per le vacanze del 2024, svelando quali sono i luoghi che suscitano maggiore interesse, e tra questi andiamo a trovare ad esempio Londra, che si posiziona al primo posto come meta più ambita per le vacanze, e poi c'è Parigi, che è sempre più gettonata come città dell'amore in forte crescita anche per via delle Olimpiadi, e poi pensate un po', c'è anche Tokyo, che nel 2023 era solamente all'ottavo posto, appunto, che andava a completare, ecco, diciamo, il podio. Per quanto riguarda l'Italia invece troviamo Roma, che si piazza al quarto posto, confermando il suo fascino che potremmo quasi definire intramontabile, e al quinto posto troviamo New York, che rappresenta appunto la prima destinazione statunitense nella classifica dei viaggi. Ecco, detto questo, cari amici, queste sono solamente 5 delle 20 città consigliate da Google. Mi piacerebbe sapere in quale città piacerebbe andare a fare un viaggio.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite. Ogni giorno.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

E andiamo a raccontare una storia che ha dell'incredibile. Pensate un po', un rider si addebita a 40 euro di mancia sulla carta e insomma il web, venendo a conoscenza di questa storia, si è diviso tra chi dava ragione al fattorino e chi invece era dalla parte della signora che si è vista togliere i soldi. Insomma, questa è l'esperienza di Molly con un rider che ha addebitato illegalmente una mancia di 40 euro sulla sua carta di credito. Insomma, questa storia ha scatenato un dibattito online su TikTok e in un video appunto pubblicato sull'account di Molly ha espresso frustrazione e soprattutto preoccupazione per la situazione, chiedendosi se dovesse denunciare appunto l'accaduto. Però che cosa è successo? In pratica il rider ha deciso di meritarsi una mancia e nonostante lei non l'avesse autorizzata l'ha debitata sulla carta senza dirle nulla. E diciamo che questa ragazza nella clip spiega: ha ordinato una pizza e il rider ha aggiunto appunto illegalmente una mancia tanto alta da mandarmi nei casini, perché questa ragazza poi non è riuscita a pagare l'affitto. Quindi questa storia ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti social e alcuni hanno manifestato appunto solidarietà nei confronti di questa ragazza, dicendo a Molly appunto di agire immediatamente per cercare di porre rimedio a questa situazione. Detto questo, cari amici, che cosa ne pensate? Sicuramente quella di addebitarsi da solo una mancia è un qualcosa che non va fatta, ma arrivati a questo punto io non pagherei neanche lo stipendio a sto tizio.

E diciamolo, dai, che tra una cosa e l'altra il tempo vola via molto veloce. Cari amici, per tutti i vostri sms 392 6972768, inviateci tutto quello che volete, insomma, è anche il nostro numero di WhatsApp.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot!
2: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: Bellissima.

web ed ho trovato una notizia. Io lo pensavo da tempo, insomma, che il posto in cui siamo può andare a modificare il gusto di ciò che mangiamo, e questo è appunto il risultato di una ricerca che ha dimostrato l'importanza del contesto ambientale nel modellare la nostra percezione sensoriale. Ad esempio, lo sapevate che il posto dove ci troviamo, che sia un bar, che sia un ristorante, può andare ad influenzare quello che è il gusto di ciò che mangiamo? E questo è appunto, come dicevo prima, il risultato di uno studio condotto dall'Università di Oxford, che ha rivelato appunto che l'ambiente circostante può alterare la percezione del sapore dei cibi e delle bevande. In questo esperimento hanno partecipato appunto 440 volontari che sono stati chiamati ad assaggiare lo stesso whisky per 3 volte in ambienti diversi, e la prima degustazione è avvenuta all'aperto, la seconda degustazione in un ambiente chiuso, mentre la terza degustazione si è svolta in una stanza completamente rivestita in legno. E diciamo che il risultato è stato sorprendente, perché lo stesso whisky è stato percepito in modi completamente diversi a seconda appunto dell'ambiente in cui è stato assaggiato. E in questa degustazione ad esempio a quella all'aperto è stato appunto descritto come erboso, mentre in quella al chiuso è stato percepito come un whisky dolce. Quindi vado a dar valore a quello che era il mio pensiero. Adesso penserò dove mangiare le cose e sicuramente me le gusterò anche di

E allora, io sono sicuro che andremo ad aprire un dibattito con questa notizia e andiamo a vedere come si fa il caffè perfetto, perché è stato svelato il trucco per un gusto mai provato prima. Insomma, il metodo è stato rigorosamente testato e provato in laboratorio, però può essere facilmente utilizzato anche nel comfort di una casa propria. Ecco, insomma, un team di ricercatori che ha fatto e ha scoperto un metodo semplice per migliorare l'estrazione del caffè espresso, rendendolo appunto più compatto, gustoso e soprattutto andando a ridurre quelli che sono gli sprechi. Dove sta il segreto? Il segreto sta nell'aggiungere un po' d'acqua ai chicchi di caffè prima di macinarli, e questo semplice trucco riduce l'elettricità statica che si genera durante la macinatura, andando ad impedire ai fondi del caffè di aggregarsi e quindi di andare ad ostruire il flusso dell'acqua. L'acqua facilita una distribuzione uniforme dell'acqua attraverso il caffè macinato, quindi va a garantire un'estrazione più omogenea e quindi un espresso più ricco di aromi. Inoltre si riduce anche la quantità di caffè residuo nella macchina, con una conseguente con la conseguenza di un risparmio di denaro, e soprattutto ci aiuta a mantenere più pulito il tutto. Ecco, detto questo, cari amici, se siete amanti del caffè, fatemi sapere secondo voi qual è la ricetta perfetta per poter fare un caffè ottimo. Ecco, come lo fate? Lo fate con la moca, lo fate con quelle macchine, con le cialde, insomma. 392 6972 768.

0: Sono le 9 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Avrà il suo bel da fare Roberto Mancini per costruire la nuova Italia negli uomini e soprattutto nello spirito. Dopo la Bioshock in Nations League, il 2-0 all'Olimpico subito dal Belgio, che poteva assumere i contorni di una disfatta senza le parate provvidenziali nel primo tempo di capitan Donnarumma. Forse pesa ancora la lunga sequela dei fallimenti mondiali, il CT degli azzurri.
3: Probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, perché se no, se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
2: E lunedì si va in Turchia, ospiti di Vincenzo Montella. E allora, una delle poche note liete di ieri, il bravo esterno del Bologna, Nicolò Cambiaghi, prova a portare una ventata d'ottimismo.
4: Abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo, dopo un primo tempo non molto positivo. Abbiamo avuto 2 o 3 occasioni importanti. Poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe, però secondo me dobbiamo ripartire da questa reazione che abbiamo avuto. Stiamo lavorando insieme da pochi giorni e stiamo cercando di capire i concetti del mister. Non abbiamo lavorato bene, anche se abbiamo avuto pochi giorni, però qualcosa si è visto. Sicuramente c'è tanto da migliorare, ma sono convinto che fin da domani ripartiremo col piede giusto per preparare al meglio lunedì.
2: Intanto stasera si giocano 2 gare di Nations: Repubblica Ceca, Croazia, ma più di tutto incrocio di Londra tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Indossò anche la maglia azzurra Daniel Osvaldo, ex attaccante di Roma, Juventus e Inter, ricoverato purtroppo in terapia intensiva in Argentina dopo un intervento chirurgico per un grave versamento pleurico al polmone destro. Secondo i media locali sarebbe in prognosi riservata. Cambiamo argomento. Basket. Archiviato il debutto negativo in Eurolega di Virtus Bologna e Olimpia Milano, si alza il sipario sul campionato di Serie A. 3 anticipi della prima giornata alle 19:30 l'ABC Roma, uno dei 2 nuovi club capitolini, questo nato dal trasferimento di Cremona, e ospita Treviso alle 20, Venezia Cantù alle 20:30, Reggio Emilia Trento. Domani il resto delle gare, l'altra neonata società romana, la Maxima, ospita Napoli. Ciclismo, giornata di vigilia a Montreal per la gara dei mondiali più attesa, quella in linea riservata ai professionisti. Senza Pogacar, out per infortunio, ampia la rosa dei favoriti da Evenepoel, ridato crono, a Van Aert, passando per Del Toro e Sexas. In chiave azzurra, Pellizzari, Ciccone, Bettioli, il giovane talento Finn. Chiudiamo con la pallavolo. Metabolizzata la delusione Italia, stasera alle 21 al Forum di Assago si assegna il titolo europeo maschile. A contendersi l'oro la Francia biolimpionica guidata da Andrea Gianni e la Polonia, che detiene il titolo continentale. Ed è tutto, buon weekend.
5: WRN, your radio station.
6: Stai ascoltando VRN Radio.
1: La tua radio.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Andrea, anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizia sempre con un A.

0: Stai ascoltando VRN Radio.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: VRN Radio. Bellissima.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata, sapè,

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
17: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
16: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
18: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
19: La Croce Rossa è una grande famiglia.
20: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
18: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
19: Diventa anche tu un volontario.
21: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico scorrevole al momento sulle principali strade e autostrade della nostra regione, ad eccezione su via Casilina, dove per traffico intenso si sta in coda tra Borghesiana e Laghetto in entrambe le direzioni. Rimane chiusa al transito veicolare nei due sensi di marcia tra il chilometro 9 e il chilometro 13 circa la strada regionale di Morro. Restare attenzione alle deviazioni sul posto. Partiranno domani, lunedì 28, i lavori di ripristino della sede stradale a seguito di un incidente. Chiusa anche al traffico veicolare in entrambe le direzioni all'altezza di La Storta, la provinciale Braccianese Claudia, per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale fino al 2 ottobre, dal chilometro 0 al chilometro 2 circa in fascia oraria notturna 21-6. Ricordiamo che nella giornata di oggi, domenica 27 settembre, sulle autostrade fino alle ore 22 è attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Per i cantieri sulla diramazione Roma Sud, dalle ore 22 di domani, lunedì 28, alle ore 6 del giorno successivo, per lavori di ispezione e manutenzione dei viadotti San Cesario e Casilina, chiuso l'allacciamento del ramo che dalla diramazione Roma Sud immette sulla 1 Roma Napoli, per chi proviene dal raccordo ed è diretto a Firenze. Cambiamo argomento e parliamo di eventi. A Ostia oggi alle ore 14:30, in occasione dell'incontro di calcio Ostia Mare Forlì, valido per la 7ª giornata del campionato di Serie C, previsti divieti di sosta e transito sulle strade in prossimità dello stadio Giannattasio, a partire già da 2 ore e mezza prima dell'inizio dell'incontro e fino a cessate esigenze. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 11:02.
0: VRN Radio. VRN Radio. Più l'ascolti,

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.
3: Cosa sogni?

0: VRN Radio, VRN News.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Avrà il suo bel da fare Roberto Mancini per costruire la nuova Italia negli uomini e soprattutto nello spirito, dopo l'avvio shock in Nations League, il 2-0 all'Olimpico subito dal Belgio, che poteva assumere i contorni di una disfatta senza le parate provvidenziali nel primo tempo di capitan Donnarumma. Forse pesa ancora la lunga sequela dei fallimenti mondiali, il CT degli azzurri.
2: Probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, perché sennò, se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà, e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
1: E lunedì si va in Turchia, ospiti di Vincenzo Montella. E allora, una delle poche note liete di ieri, il bravo esterno del Bologna, Nicolò Cambiaghi, prova a portare una ventata d'ottimismo.
3: Abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo, dopo un primo tempo non molto positivo. Abbiamo avuto due o tre occasioni importanti, poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe, però secondo me dobbiamo ripartire da questa reazione che abbiamo avuto. Stiamo lavorando insieme da pochi giorni, stiamo cercando di capire i concetti del mister. Non abbiamo lavorato bene, anche se abbiamo avuto pochi giorni, però qualcosa si è visto. Sicuramente c'è tanto da migliorare, ma sono convinto che fin da domani ripartiremo col piede giusto per preparare meglio lunedì.
1: Intanto stasera si giocano due gare di Nations: Repubblica Ceca, Croazia, ma più di tutto incrocio di Londra tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Indossò anche la maglia azzurra Daniel Osvaldo, ex attaccante di Roma, Juventus e Inter, ricoverato purtroppo in terapia intensiva in Argentina dopo un intervento chirurgico per un grave versamento pleurico al polmone destro. Secondo i media locali sarebbe in prognosi riservata. Cambiamo argomento, basket. Archiviato il debutto negativo in Eurolega di Virtus Bologna e Olimpia Milano, si alza il sipario sul campionato di Serie A. Tre anticipi della prima giornata alle 19.30 all'ABC Roma, uno dei due nuovi club capitolini, questo nato dal trasferimento di Cremona, e ospita Treviso alle 20, Venezia Cantù alle 20.30, Reggio Emilia Trento. Domani il resto delle gare, l'altra neonata società romana, la Maxima, ospita Napoli. Ciclismo, giornata di vigilia a Montreal per la gara dei mondiali più attesa, quella in linea riservata ai professionisti. Senza Pogacar, out per infortunio, ampia la rosa dei favoriti da Evenepoel, ridato crono, a Van Aert, passando per Del Toro e Sexas. In chiave azzurra, Pellizzari, Ciccone, Bettioli, il giovane talento Finn. Chiudiamo con la palla a volo, metabolizzata la delusione Italia. Stasera alle 21 al Forum di Assago si assegna il titolo europeo maschile, a contendersi l'oro la Francia biolimpionica guidata da Andrea Gianni e la Polonia, che detiene il titolo continentale. Ed è tutto, buon weekend. WRN Radio, the more you hear it, the more

mi guarda lassù dal cielo dall'alto. A 20 il primo milione, mo 10 e ne ho 24. Non abbassare la guardia che prima o poi arriva il colpo. E questo qua quanto parla dal vivo, poi cambia faccia, lo so.

0: International Independent Italian, WRN Radio, listened to around the world.
1: Nei nostri discorsi oramai io mi muovo a memoria, e capisco se guardo incazzato soltanto c'hai voglia.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche
3: fare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre.

0: Nicole Kidman.
1: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
0: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Avrà il suo bel da fare Roberto Mancini per costruire la nuova Italia negli uomini e soprattutto nello spirito dopo la Bioshock in Nations League, il 2-0 all'Olimpico subito dal Belgio che poteva assumere i contorni di una disfatta senza le parate provvidenziali nel primo tempo di Capitan Donnarumma. Forse pesa ancora la lunga sequela dei fallimenti mondiali, il CT degli azzurri.
1: Probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, perché se no, se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
0: E lunedì si va in Turchia, ospiti di Vincenzo Montella. E allora una delle poche note liete di ieri, il bravo esterno del Bologna, Nicolò Cambiaghi, prova a portare una ventata d'ottimismo.
2: Abbiamo avuto una bella reazione nel secondo tempo, dopo un primo tempo non molto positivo. Abbiamo avuto 2 o 3 occasioni importanti. Poi il 2-0 ci ha tagliato un po' le gambe, però secondo me dobbiamo ripartire da questa reazione che abbiamo avuto. Stiamo lavorando insieme da pochi giorni e stiamo cercando di capire i concetti del mister. Non abbiamo lavorato bene, anche se abbiamo avuto pochi giorni, però qualcosa si è visto. Sicuramente c'è tanto da migliorare, ma sono convinto che fin da domani ripartiremo col piede giusto per preparare al meglio lunedì.
0: Intanto stasera si giocano 2 gare di Nations, Repubblica Ceca, Croazia, ma più di tutto incrocio di Londra tra l'Inghilterra e la Spagna, campione del mondo. Indossò anche la maglia azzurra Daniel Osvaldo, ex attaccante di Roma, Juventus e Inter, ricoverato purtroppo in terapia intensiva in Argentina dopo un intervento chirurgico per un grave versamento pleurico al polmone destro. Secondo i media locali sarebbe in prognosi riservata. Cambiamo argomento. Basket. Archiviato il debutto negativo in Eurolega di Virtus Bologna e Olimpia Milano, si alza il sipario sul campionato di Serie A. 3 anticipi della prima giornata alle 19:30 la BC Roma, uno dei 2 nuovi club capitolini, questo nato dal trasferimento di Cremona, e ospita Treviso. Alle 20 Venezia Cantù, alle 20:30 Reggio Emilia Trento, domani il resto delle gare l'altra neonata società romana, la Maxima, ospita Napoli. Ciclismo, giornata di vigilia a Montreal per la gara dei mondiali più attesa, quella in linea riservata ai professionisti. Senza Pogacar, out per infortunio, ampia la rosa dei favoriti da Evenepoel, ridato crono, a Van Aert, passando per Del Toro e Sexas. In chiave azzurra, Pellizzari, Ciccone, Bettioli, il giovane talento Finn. Chiudiamo con la pallavolo, metabolizzata la delusione Italia. Stasera alle 21 al Forum di Assago si assegna il titolo europeo maschile, a contendersi l'oro la Francia biolimpionica guidata da Andrea Gianni e la Polonia che detiene il titolo continentale. Ed è tutto, buon weekend.
3: Sono le 13:03.
4: URL Radio.
5: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.

The more you feel it.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo da raccordo anulare. In carreggiata interna si rallenta dalla Casilina alla Galleria Appia. In carreggiata esterna, risolto l'incidente all'altezza dell'Appia, la circolazione è scorrevole, tranne brevi code dalla Roma Fiumicino alla Via del Mare. Su via Casilina, per traffico intenso, si sta in coda tra Borghesiana e Laghetto in entrambe le direzioni. E sulla 24 Roma Teramo, per lavori, rallentamenti tra Vicovaro Mandela e Carzoli in direzione Teramo. Sulla via del mare, per traffico intenso, code da Dragona a Ostia Antica verso Ostia e nella stessa direzione sulla Colombo code da Vitini a Malafede. Su via Portuense si sta in fila da Osi di Porto al bivio per via dell'aeroporto verso Fiumicino. Un aggiornamento delle strade interessate dalle chiusure. La strada regionale di Morro rimane chiusa al transito veicolare nei due sensi di marcia tra il chilometro 9 e il chilometro 13 circa. Prestare attenzione alle deviazioni sul posto. Partiranno domani, lunedì 28, i lavori di ripristino della sede stradale a seguito di un incidente. Chiusa anche al traffico veicolare in entrambe le direzioni, all'altezza di La Storta, la provinciale Braccianese Claudia, per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, fino al 2 ottobre, dal chilometro 0 al chilometro 2 circa, in fascia oraria notturna 21-6. Da Francesca Chiovenda e Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 14 e un minuto.
0: VRN Radio.
3: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.

0: alle 14 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'ENI. Daniela Ubaldi.
3: A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'ENI è la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti, effetto del dimezzamento del taglio delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi domenica 27 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio, prezzi che salgono ancora sulle autostrade dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Si filano dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico. Decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione, secondo la Figisch, mette in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'ENI mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti, scrive la Federazione dei Gestori di Impianti di Benzina aderente a Confcommercio.
2: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato oggi alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Mazzi di fiori davanti al traliccio dell'alta tensione nelle campagne lodigiane, dove è stato trovato morto folgorato un ragazzo di 15 anni. Accanto al cadavere trovato anche lo smartphone del ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe arrampicato sul traliccio, si sospetta per scattarsi un selfie. L'ipotesi è che lo abbia fatto per una sfida social, ma l'esatta dinamica dei fatti è tuttora al vaglio degli inquirenti. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'INGV ha emanato un livello di allerta rosso. Nella notte 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria a Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
5: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio. Un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano una nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini passando per Maldini, Coppola, Inacio, Quadio, Zoma, Ricci, Pessina e Anor, esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa causa infortunio. Appuntamento dunque a domani a Bursa ore 20:45, poi la Francia il 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la nazionale turca il 5 a Bologna.
2: Ed è tutto, buona giornata.
1: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.

0: N viabilità.
1: Astrol Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sul grande raccordo anulare e sulle principali autostrade del territorio. Percorrendo via Casilina, traffico rallentato con code nel territorio di Laghetto, in prossimità dell'incrocio con via Acqua Felice, nei due sensi di marcia. In via Tuscolana un cantiere attivo rallenta il traffico a Frascati, altezza via Belpoggio nelle due direzioni. In via Appia traffico rallentato con code, altezza Frattocchie, direzione Roma. Ci spostiamo nel territorio di Santa Palomba, dove un cantiere attivo rallenta il traffico in via della Solfarata, altezza via Cesare Fiorucci, nei due sensi di marcia. Percorrendo la via Litorania, rallentamenti altezza Campascolano, nelle due direzioni. Da Claudio Veloccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 15 e 58 minuti.
3: URL Radio. Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Su Web Radio Network c'è

0: Sono le 16 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'ENI. Daniela Ubaldi.
3: A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'ENI è la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti, effetto del dimezzamento del taglio delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi domenica 27 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio, prezzi che salgono ancora sulle autostrade dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Si profilano dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico, decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione, secondo la FIGIS, mette in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'ENI mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti, scrive la Federazione dei Gestori di Impianti di Benzina aderente a Confcommercio.
2: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato oggi alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Mazzi di fiori davanti al traliccio dell'alta tensione nelle campagne lodigiane, dove è stato trovato morto folgorato un ragazzo di 15 anni. Accanto al cadavere trovato anche lo smartphone del ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe arrampicato sul traliccio, si sospetta per scattarsi un selfie. L'ipotesi è che lo abbia fatto per una sfida social, ma l'esatta dinamica dei fatti è tuttora al vaglio degli inquirenti. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'INGV ha emanato un livello di allerta rosso. Nella notte 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria a Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
5: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio. Un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano una nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini passando per Maldini, Coppola, Inacio, Quadio, Zoma, Ricci, Pessina e Anor, esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa causa infortunio. Appuntamento dunque a domani a Bursa, ore 20:45, poi la Francia il 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la nazionale turca il 5 a Bologna.
2: Ed è tutto, buona giornata.

0: Your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: WRN. Your radio station.

0: Your radio station.
1: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: The more you feel it.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo la diramazione Roma Nord, code altezza grande raccordo anulare in ingresso nella capitale. Sul grande raccordo code a tratti per traffico intenso tra Laurentina e Romalina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra le uscite diramazione Roma Sud ed Appia. Sul tratto urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est. Sulla statale Cassia Bis un incidente rallenta il traffico tra Formello e Castel de Ceri. Direzione Roma. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 18.
0: URL Radio.
3: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
4: A noi ci piace tutto quello che è la musica vecchia. Se tu sei un amante della musica funk, soul, disco, pop e rock degli anni 70 e 80, e allora sei benvenuto in questa trasmissione, perché qua noi passiamo solo quel genere musicale. Ben trovati ancora una volta con i Golden Classic, quasi un'ora dedicata alla musica di quegli anni meravigliosi che hanno fatto la storia di tanti gruppi, di tanti cantanti. Dai, oggi apro il appuntamento odierno con una bella canzone che ci farà ascoltare tra qualche istante una delle formazioni più importanti degli anni 70. Si chiamano Rolls Royce.

0: Se vi state chiedendo chi sono i Rolls Royce, sono questi qui. Qual è la canzone che forse li rappresenta più al mondo? Beh, a parte questa qua che si chiama Easy Love, You Are After, c'era una canzone che proprio qualche giorno fa ha fatto il 50° anniversario, che era Car Wash. Ma ricordate quella? Era un pezzo troppo forte, troppo figo. Dai, l'abbiamo sentiti con la voce femminile unica del gruppo che si chiama Gwen Lee, e ha cantato questo bellissimo pezzo per riportarci indietro. A che anno era? 1978-77? Quegli anni lì comunque, dai, quando questa musica era quella che regnava regina anche nel mondo della disco music, o nelle discoteche più che altro. Forse così era più giusto come discorso. Il Golden? Beh, va avanti con un sacco di bella musica.
1: This is Golden Classic.
2: Classic music from the 70s and 80s.
3: Playing right here. I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden.

Jackson, il quinto album registrato in studio nel 1979. Mamma mia, che album mitico! Perché c'era la canzone che abbiamo sentito qualche tempo fa, che era Don't Stop Till You Get It Now. C'era Rock With You, c'era Walking Night and Day, Off the Wall, Girlfriends, I Can Help It, che io considero uno dei pezzi storici, che invece qualcuno lo definisce un pezzo così normale. E poi c'era It's Falling in Love. Lo sto riscoprendo poco alla volta, Michael Jackson. Non che ne abbia avuto bisogno lui, sul fatto delle conoscere io o meno le sue canzoni o rivalutarlo. Però insomma, dai, ci sono quegli artisti che magari per un attimo snobbi, poi invece ti innamori completamente. Come anche questa formazione. Quando io voglio sentire del grande rock, vado su quello del sud, di questa formazione che si chiamano Lynyrd Skynyrd. La canzone più conosciuta in assoluto di loro è questa, quella che si intitola, in che modo? Sweet Home Alabama. Canzone che ci porterà quasi all'appuntamento con

una di quelle canzoni che ti piace fischiettare anche. Io l'ho fatto, però per fortuna avevo il microfono che era spento, che era chiuso, altrimenti vi sareste sentiti un usignolo stonato che suonava, anzi che fischiettava questa bella melodia di questa canzone meravigliosa con Jonathan Butler, una canzone che è arrivata a una grande raccolta, canzone che forse insieme a Lies lo rappresenta proprio in tutto quanto il mondo. Bella canzone, assolutamente sì. Dai, ci sentiamo tra qualche istante, va bene?

0: tuoi momenti importanti, c'è Clarté. www.clarté.it.
1: On your radio.

C'è un aneddoto su questa canzone, ma non solo su questa canzone, su questo disco. Ci sono diversi sistemi per comprare il materiale di seconda mano, gli album, i CD, vinili, mobili, tutto quello che si vuole. Beh, io ho comprato questo doppio disco che conteneva le canzoni più belle degli Shalamar e dei Winspears. Ma la cosa che mi ha ammazzato è il fatto di non avere il CD dei Winspears in quel cofanettino. Mannaggia, mi è caduto il mondo, perché io l'avevo preso proprio per questa canzone, perché io sono innamorato follemente di questo pezzo qua, che si chiama I Can Make It Better For You. Questa è una canzone che arriva dall'album che si chiama Imagination del 1980, di questa band storica, come si usava a dire qualche tempo fa. Bentornati un'altra volta nel Golden. Siete contenti di sentire della musica che vi dà il ritmo in questa giornata? Mi auguro di sì.

Twitterino si erano presentate quando avevano fatto quella canzone con un'entrata di batteria incredibile. Le quattro femminucce che erano le Sister Sledge. Mi sembra che erano in quattro, adesso non ho davanti la copertina bene del disco, devo andare a cercare su internet e ci impiegherei troppo tempo. In qualsiasi caso è stata la canzone che le ha lanciate qua in Italia, bellissima, quella che si intitolava All American Girl. Quante volte l'avete sentita alla radio? Perché quella è stata una delle canzoni che dagli anni 80 in avanti è stata una delle più passate, forse era 1982. Oggi sono un poco professionale, non vi sto dando le date esatte per confondervi un pochettino, perché sennò sarebbe troppo tutto troppo bello, troppo magico, come si usa dire. Invece ci vuole un po' di confusione in questo mondo che di confusione non ne ha assolutamente bisogno. Dai, stiamo per viaggiare in una grande canzone con una delle formazioni più importanti di che cosa?

eccoci qui alla seconda parte del nostro Golden Classic, che è arrivata alla fine, però sì sì, assolutamente, torneremo tra qualche istante. Nel frattempo abbiamo sentito una delle più belle canzoni con la band di rock and roll con i fiati, così si sono definiti i mitici Chicago, formazione che era proprio nata a Chicago tantissimo tempo fa, 1967, li abbiamo ascoltati con una delle più belle loro, torniamo tra qualche istante con altra bella musica degli anni 70-80.

bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto.

Ci sta questa canzone? Eh sì, dai. Una volta ogni tanto il gruppo di Cool and the Gang dobbiamo andarlo a rispolverare. E l'ultimo mezzo nell'ultimo periodo, proprio così, il Golden è andato molto molto vicino nella musica di questa formazione che si chiama Cool and the Gang. E sto riavendo un'altra volta una cotta per questa formazione, per questo gruppo che ha fatto veramente un sacco di canzoni. E ricordate quella che si chiama Big Fun? Molto facile da ascoltare, ma un ritmo di quelli bellissimi da sentire. Adesso siamo nel mondo rock di Creedence Clearwater.

quante volte l'avete sentita questa canzone, interpretata anche magari da altri personaggi, come dice Rod Stewart, Bonnie Tyler, Linda Carlisle e tanti altri. Ma questa è l'originale del 1970 con John Fogerty. Jan è l'altro che aveva cantato questo pezzo che si chiama Have You Ever Seen the Rain?

0: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
1: In sequenza continua.

Era Domenico Troiano con la canzone We On It Over, canzone che qualche tempo dopo, qualche decennio dopo, ha cantato anche in una versione italiana una cantante italiana, che però adesso ho il dubbio che sia o Mietta o Marina Rei. Devo andare a cercarla nella discografia che ho qui a disposizione e la troverò. Non potremo mai ascoltarla nel Golden Classic perché noi trattiamo solo la musica straniera, però era un remake di quel pezzo bellissimo che abbiamo sentito fino a qualche istante fa. Poi Jean Carne ha aggiunto la E finale al suo cognome perché anziché poi è Jean Carne. Mettiamo i famosi puntini sulle canzone che si intitola You Got a Problem. Siamo arrivati alla fine del Golden? Non è vero. Abbiamo ancora a disposizione un po' di minuti. Troncheremo questa canzone perché ne dura 6. Faremo ascoltare un 3 minuti e poi chiuderemo alla grande. Adesso c'è Joe Button. Lo ricordate? Ha fatto un pezzo storico. Qua si chiama Mestizo, il pezzo che ascoltiamo insieme.

0: tantissimo tempo fa. Grande, grande musica del nostro appuntamento che è arrivato alla fine. Sì, sì, sì, sì. Siamo arrivati alla fine del nostro Golden Classic e ci sentiamo quando? Beh, al più presto su questa radio, perché è giusto che chi vuole sentire la gran bella musica degli anni 70-80 venga a fare una passeggiata nel Golden Classic con la voce di Marco Del Weis. Vi saluto, allora ci sentiamo l'un prossimo, vi lascio nelle buone mani di Archie Bell and the Drills. Senti qua che pezzo. Ciao ciao, alla prossima, mi raccomando.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'ENI. Daniela Ubaldi.
3: A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'ENI è la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti, effetto del dimezzamento del taglio delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi domenica 27 settembre, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio, prezzi che salgono ancora sulle autostrade dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Si filano dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico, decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione, secondo la FIGIS, mette in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'ENI mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti, scrive la Federazione dei Gestori di Impianti di Benzina aderente a Confcommercio.
2: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato oggi alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Mazzi di fiori davanti al traliccio dell'alta tensione nelle campagne lodigiane, dove è stato trovato morto folgorato un ragazzo di 15 anni. Accanto al cadavere trovato anche lo smartphone del ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe arrampicato sul traliccio, si sospetta per scattarsi un selfie. L'ipotesi è che lo abbia fatto per una sfida social, ma l'esatta dinamica dei fatti è tuttora al vaglio degli inquirenti. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'INGV ha emanato un livello di allerta rosso. Nella notte 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria a Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato, almeno non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
5: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio. Un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano la nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini passando per Maldini, Coppola, Inacio, Quadio, Zoma, Ricci, Pessina e Anor. Esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa causa infortunio. Appuntamento dunque a domani a Bursa ore 20:45, poi la Francia il 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la nazionale turca il 5 a Bologna.
2: Ed è tutto, buona giornata.
6: Su VRN Radio stai ascoltando la Italian Chart,

La Italian Chart, benvenuti nella classifica italiana. Insieme andremo alla scoperta delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e oggi tante novità, tanti movimenti all'interno della classifica italiana. C'è il primo ingresso di oggi, alla posizione numero 20 entrano Jolier e Achille Lauro con Per noi.

E al numero 20 entrano Giuliano e Achille Lauro con Per Noi. Alla posizione numero 19 perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa. C'è Gaia con Bossa Nostra nella Italian Chart.

Benvenuti nella Italian Chart. Sulla vostra radio preferita ogni settimana c'è la classifica italiana delle 20 canzoni più programmate in radio. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando. Alla posizione numero 18, Sorry Scusa Lo Siento con i Pinguini Tattici Nucleari che perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa. E al numero 17 scende anche lei, Gianna Nannini, Meraviglioso Errore. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: E al numero 16 scende Angelina Mango con Marco Mengoni, con il grande successo dell'estate, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Nella Italian Chart suonano le più belle canzoni italiane del momento. Un bel momento anche per Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. E attenzione, perché Angelina Mango è presente anche alla posizione numero 15. Continua a scalare la nostra classifica insieme ad Ariete con il loro singolo che si titola Che bella vita. Piccola sta cosa.

Libra perdono qualcosina rispetto alla settimana scorsa con Antidroga alla posizione numero 14. Invece sale al numero 13 Ligabue. Qualcosa per te.

Rimane all'interno della Italian Chart e la continua a scalare. Ligabue con Qualcosa per te alla posizione numero 13. Benvenuti nella classifica italiana, sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. Alla posizione numero 12 perde qualche posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: E resiste Noemi con Tu cosa fai questa sera? Alla posizione numero 12 scende anche Anna all'undicesimo posto. Restate con noi perché tra pochissimo scopriremo le prime 10 posizioni della Italian Chart.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: WRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2 al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
16: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
15: Ogni possibilità inizia con un passo.
16: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
17: Questo cammino dobbiamo completarlo.
15: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
0: Su WRN Radio stai ascoltando la Italian Chart. Questa è la Italian Chart sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito al microfono. Insieme la stiamo scalando. Stiamo scalando appunto la classifica delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Al numero 10 perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa il grande successo che abbiamo ascoltato per tutta l'estate 2026. Flamenco Paranoia.
19: Dammi

0: Al numero 9 scendono Merck Cremont, Serena Brancale e The Colors con Partenope, mentre alla posizione numero 8 continuano a salire la classifica Julie e Bresci, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Benvenuti nella Italian Chart. Stiamo scalando la classifica italiana. Giulia e Bresh salgono. Li abbiamo appena ascoltati alla posizione numero 8 con Serenamente. Al numero 7 scende Ernia con Dedica. Ed entra in classifica alla posizione numero 6 la grandissima

Elisa con Kintsugi entra al numero 6 della Italian Chart. Ancora buon ascolto da Massimo Esposito. Stiamo scalando la classifica e oggi tantissime novità. Al numero 5 salgono Alfa e Gigi D'Alessio con il loro successo Genova e Napoli.

protagonisti della musica italiana si sono uniti, ossia Marrakech e Guè, e hanno creato Casini che entra direttamente al numero 4 della Italian Chart. E attenzione che siamo sul podio completamente stravolto questa settimana. Al numero 3 risalgono Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucleari con Goya. Cosa?

Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e siamo sul podio al numero 3 Goya, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari. Invece Tommaso Paradiso perde il primo posto, oggi al numero 2 Agitato.

Tommaso Paradiso al numero 2, pensate, la scorsa settimana era al primo posto e allora oggi c'è una nuova numero 1. Riepilogo: al numero 10 Samurai J con Flamenco Paranoia, al nono posto Partenope con Marco Cremon, Serena Brancale e The Colors. Continuano a salire la classifica Julie insieme a Bresh con Serenamente e perde qualcosina al numero 7 Ernia con Dedica. Il nuovo ingresso firmato da Elisa con Kintsugi al numero 6. Genova e Napoli salgono in classifica con Alfa e Gigi D'Alessio. Una novità al numero 4, Casini con Marrakesh e Gue. Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari risalgono la classifica, sono al terzo posto e al numero 2 abbiamo appena ascoltato Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Massimo Esposito vi saluta, se volete seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio e vi lascio alla nuova numero 1 della settimana. E torna al primo posto della Italian Chart, Saif, Parlar d'amore.

0: Sono le 20.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'ENI. Daniela Ubaldi.
3: A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'ENI è la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti, effetto del dimezzamento del taglio delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi domenica 27 settembre, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio, prezzi che salgono ancora sulle autostrade dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Si profilano dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni, 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina, tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico, decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione e, secondo la FIGIS, mette in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'ENI mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti, scrive la Federazione dei Gestori di Impianti di Benzina aderente a Confcommercio.
2: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato oggi alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Mazzi di fiori davanti al traliccio dell'alta tensione nelle campagne lodigiane, dove è stato trovato morto folgorato un ragazzo di 15 anni. Accanto al cadavere trovato anche lo smartphone del ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, il giovane si sarebbe arrampicato sul traliccio, si sospetta per scattarsi un selfie. L'ipotesi è che lo abbia fatto per una sfida social, ma l'esatta dinamica dei fatti è tuttora al vaglio degli inquirenti. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'INGV ha emanato un livello di allerta rosso nella notte. 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria a Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato, almeno non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
5: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio. Un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano una nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini passando per Maldini, Coppola, Inacio, Quadio, Zoma, Ricci, Pessina e Anor, esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa causa infortunio. Appuntamento dunque a domani a Bursa, ore 20:45. Poi la Francia il 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la nazionale turca il 5 a Bologna.
2: Ed è tutto, buona giornata.
1: VRN Viabilità.
6: Astral Infomobilità.
0: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo l'autostrada A1 Milano-Napoli, un incidente rallenta il traffico nella tratta Napoli-Roma, altezza Ceprano, direzione Milano. Rimanendo sull'autostrada del Sole, nella tratta Roma-Firenze, un incidente rallenta il traffico tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano, direzione Firenze. Mentre sulla A12 Roma-Tarquinia, un cantiere attivo rallenta il traffico, altezza Cerveteri, direzione Roma. Sul grande raccordo anulare, coda a tratti per traffico intenso tra Laurentina e Casilina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra le uscite Nomentana e Roma Teramo. Percorrendo il tratto urbano, rallentamenti e code tra il grande raccordo e via Fiorentini direzione tangenziale est. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Un servizio della Regione Lazio.
6: Puntuale come sempre sulla nostra radio, quando arriva questo giorno della settimana è il momento di viaggiare nella musica rock e pop rock, che in due semplici parole si chiama Zona Rock, e come diciamo sempre inizia sempre allo stesso modo, così.
7: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
8: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
9: Your hands, everybody, if you got what it

L'apertura è quella col botto di Zona Rock di quest'oggi, 1980, Curtis Blow, The Breaks. Storia breve ed intensa per questo cantante che, pensate, i riff sono pop rock, ma questa è la canzone che viene definita la prima canzone rap. Ben ritrovati, cari amici miei, così è partito Zona Rock senza regole, come al solito ce ne siamo andati al 1980, canzone che, pensate, arrivò ad acquisire il disco d'oro e ad essere al numero 12 della 100 Greatest Hits Hip Hop Songs del 1980. Questa è una canzone che, insomma, tutti quanti abbiamo ballato, chi di più, chi di meno, che ancora si fa ascoltare tanto e che, insomma, entra in quello che ogni tanto dico io, le meteore storiche che bisogna riascoltare. Cosa avete fatto durante la settimana in cui non ci siamo ascoltati? Come è andata la vostra settimana? Siete pronti? State, insomma, andando bene in questa settimana in corso? Perché noi, come al solito, siamo carichi per poter ascoltare della buona musica rock e pop rock, ma dare una spinta in più ai vostri giorni. Senza regole, esco fuori la macchina del tempo e, pensate, dal 1980 ce ne andiamo al 1964. There she was, just a-

mancare nulla. Usciva il 10 luglio del 1964 il disco di Manfred Mann dal titolo Do-Wah-Di-Di-Di-Di, che insomma è diventata successa per, ha avuto successo per il suo ritornello orecchiabile e per la frase Do-Wah-Di-Di-Di, che probabilmente avete sentito, come insomma in passato lo avete sentita, ed è una delle loro canzoni più iconiche, con un classico del beat britannico di quel tempo, famosa per il suo riff di organo e il coro coinvolgente che ha dato via ufficialmente quello che è questo zona rock, con queste due cose strane ma che insomma ci stanno in zona rock, dove non ci sono troppe regole. Tra le altre cose, questa canzone di Manfred Mann sarà la copertina che vi ritroverete a fine di Zona Rock sul profilo IG del nostro programma. Però di tutto questo poi ne parleremo alla fine, come al solito. Invece vi catapulto ai giorni nostri, perché a me piace tanto, vi faccio ascoltare Sombra.

Potremmo sprecare aggettivi sopra aggettivi per definire i Depeche Mode. The End, il singolo estratto dall'ultimo lavoro Moment Mori, che va benissimo nelle vendite, ma una carriera di oltre 40 anni per i Depeche Mode, che riescono sempre a stupire. Come faccio sempre in apertura di Zona Rock, vi do i contatti giusti per poter rimanere con noi, ovvero la WhatsApp line 375-863-2965, il sito internet della nostra radio, i social della nostra radio, perché ormai i social fanno parte H24 della nostra vita. Ditemi la verità, una sbirciata anche al lavoro la date, no? Se il vostro boss è insomma così distratto, e quindi potete darla anche alla nostra radio. Certo, non vogliamo essere responsabili del vostro licenziamento, però ormai i social fanno parte H24. Il sito internet anche di Zona Rock, www.zonarock.net, l'IG di Zona Rock, dovete cercare Free Zona Rock, e le applicazioni della nostra radio, che di iOS e Android, da installare sui vostri smartphone e tablet per portare la nostra musica con voi. Ma ho anche una novità, perché ho scoperto ultimamente che nelle automobili di nuova generazione c'è l'infotainment che contiene anche le web radio, e se magari voleste cercare la nostra radio in modalità web, quindi raggiungibile in tutto il mondo, basta mettere e cercare la nostra emittente e il gioco è fatto. Non avete neanche bisogno di smartphone o telefonini. Che ne pensate invece di fare un salto ancora una volta negli anni 80, che sono quel periodo che ci fa ballare tanto, che ci piace riascoltare e inserire nelle playlist di Zona Rock? Perché io vi porto indietro al 1987, il Level 42. Sentite un po' che roba. I'm a

inutile fare storie, ma il sound anni 80 non delude mai. Running in the Family Level 42 del 1987 su Zona Rock. Siamo fatti una scorpacciata di buona musica anni 80. Mentre scorreva la musica, come faccio da qualche tempo su Zona Rock, stavo andando un po' a curiosare per cercare di poter condividere qualche notizia un po' con voi e commentare magari sui social della nostra radio. Il segreto per vivere più a lungo è anche fare stretching, lo dice la scienza. Secondo una ricerca pubblicata sullo Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, la flessibilità non è solo questione di postura ma anche di longevità. Ecco, tutto il contrario di quello che magari il sottoscritto può avere addosso. Lo studio ha analizzato oltre 3.000 persone tra i 46 e i 65 anni e ha scoperto che chi ha un corpo più flessibile ha meno probabilità di morire per cause naturali nei 13 anni successivi. Qual è il motivo di questo, insomma, di questa esternazione, di questa conclusione di questo studio? Perché più flessibilità, meno infiammazioni, più mobilità, meno rischio di lesioni e una vita fisicamente più attiva. Basterebbero 10-15 minuti al giorno di stretching, yoga o Pilates per migliorare la postura, prevenire infortuni e potenzialmente vivere più a lungo. Voi di quale cerchia di persone fate? Perché è chiaro, no? C'è stato questo studio, bisogna fare lo stretching la mattina. Voi riuscite a fare lo stretching la mattina? Avete il tempo per fare tutto questo? Fatecelo sapere sui social della nostra radio, perché sono curioso. Io non riesco, sono sincero, quindi non so se mi aspetta una vita.

0: La mattina siete da stretching oppure non ve ne frega nulla e magari attentate alla vostra longevità. Seconda parte di Zona Rock dedicata sempre e comunque alla Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica?
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea. Con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Zona Rock 360.

0: La Trisequence di quest'oggi, tutta dedicata alla musica contemporanea, alla musica rock, pop rock contemporanea. Lo dico da un po' di tempo, noi che amiamo la musica rock e pop rock, nell'ultimo periodo siamo fortunati perché le hit fanno parte di questo mondo della musica rock. Abbiamo aperto con gli Aerosmith, Youngblood, My Only Angel, per continuare con Damiano David, Zombie Lady, e poi i The Neighborhood con Private, che hanno chiuso la Trisequence. Come dico sempre, se volete aiutarci a stilare la playlist della Trisequence, l'indirizzo di posta elettronica è sempre lo stesso: freezonarock@gmail.com. Rimanete lì perché tra un po' vi parlo di una notizia piccante che riguarda i maschietti all'ascolto.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.

Vi stavo dicendo che tra una canzone e l'altra, mentre scorreva la tri sequence, come vi dicevo a inizio appuntamento, io vado un po' come dire a cercare delle notizie da condividere con voi, e ho trovato qualcosa di piccante per noi maschietti all'ascolto. Non so se poi sta cosa sarà vera oppure no, però io adesso la voglio condividere con voi e creo anche comunque l'atmosfera giusta, perché il titolo è il seguente: fare sesso prima di andare al lavoro rende gli uomini il 70% più produttivi. Altro che to-do list e caffè XXL. Secondo alcune ricerche, il vero segreto per iniziare la giornata al massimo sarebbe sotto le lenzuola. Sì, perché l'intimità mattutina non fa solo bene all'umore, ma avrebbe effetti diretti su produttività, concentrazione e gestione dello stress. Gli studi parlano chiaro: chi inizia la giornata con un momento di piacere, grazie al rilascio di dopamina e ossitocina, è più motivato, rilassato e focalizzato, addirittura con un 70% in più in termini di performance. Questo effetto è stato chiamato afterglow e pensate, può durare fino a 24 ore, migliorando l'engagement sul lavoro e il benessere mentale complessivo. Questo è quello che ci sta scritto in questo articolo che stavo leggendo adesso. Io non so se insomma sia vero oppure no, che stare insomma con la nostra lei o lui sotto le lenzuola sia così vantaggioso. A voi la risposta.

0: il nuovo lavoro dei Subsonic, prima con Radio Mogadiscio e poi Rainy Rap con Lucky, che ahimè cari amici ci portano alla fine di Zona Rock, perché con noi il tempo è sempre comunque tiranno. Come dico sempre, le ultime raccomandazioni per poter continuare a stare con noi, ovvero andare sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net, perché lì ci trovate il bottoncino podcast, e poi ancora andate su IG a vedere la copertina di quest'oggi, che prima già vi avevo detto che sarebbe stata quella di Manfred Mann. E poi, come dico sempre, rimanete sulla nostra radio, perché è un posto dove la storia continua. Ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà.

0: nel cuore di una Genova oscura e misteriosa, l'equilibrio tra paradiso e inferno sta per spezzarsi. Gli ignavi Huff ed Emma sono stati esiliati sulla Terra per non essersi schierati durante la ribellione celeste. Ma ora hanno un piano, un rituale proibito, un varco verso il perdono, o forse verso la dannazione eterna. Scoprite Exilium, la saga urban fantasy di Andrea Piera Laguzzi e Ilari Sechi, NPS Edizioni.
1: Da leggere.
2: Nelle vostre relazioni si ripetono ogni volta gli stessi schemi che portano solo all'infelicità. Incontrate sempre i soliti tipi di persone che vi fanno soffrire. Il vuoto e la solitudine vi terrorizzano e vi fanno rimanere in un rapporto di coppia insopportabile. C'è un manuale scritto da una psicologa che vi aiuta a superare per gradi questo problema che si chiama dipendenza affettiva. Un libro da studiare e da mettere subito in pratica. Genevieve Krebs, La dipendenza affettiva, Edizioni Mediterranee.
3: Da leggere.
4: Ogni volta è così, il passato che riemerge a sprazzi, orme lasciate sulla battigia un istante prima che vengano cancellate dal mare. Nel romanzo Anima Nera di Maria Rosaria D'Andrea per Bertoni Editore, la protagonista è combattuta tra la necessità di dimenticare e l'esigenza di arrivare finalmente alla verità.
5: Da leggere.
6: Riscoprite l'umorismo surreale di Eronda con Brum Brum Pot Pot, pubblicato da Grafe.it. Le strisce di Mario De Donà raccontano con ironia tagliente le nevrosi dell'automobilista italiano, onomatopee che prendono vita, metafore motorizzate e una critica sociale che fa sorridere amaramente. Un artista unico al crocevia tra futurismo e neoavanguardie, che trasforma i suoni in personaggi e le parole in immagini. Brum brum, pot pot. Quando l'arte incontra l'automobile, nasce il metafumetto.
7: Da leggere.
8: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
9: Sono le 21 e 5 minuti.
10: VRN Radio.
11: VRN Golden Eats.

0: Business.
1: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
2: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: transita su una sola corsia.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
6: VRN Radio. Bellissima.
7: Your radio station.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: VRN Radio, più l'ascolti,

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
17: Sono le 23 e un minuto.
18: VRN Radio.
19: WRN. Your radio station.
20: Stai ascoltando VRN Radio.
21: La tua radio.
22: Select e mixed by Dedo DJ.

I grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

All'interno delle tracce da seguire, il nostro viaggio itinerante nel mondo musicale che concerne principalmente le novità in ambito alternative, contemporary R&B e, come ben sapete, uno sguardo sui grandi classici del passato di funk and soul. Questo è Rare Funky Groove e Mary J. Blige, Featuring Fair, I Got The Plans, il primo brano che inaugura Rare Funky.

Hey, questa è una bellissima canzone che piacevolmente ho inserito all'interno del palinsesto musicale di Rare Funky Groove ed appartiene al repertorio di Tiffany Evans, Hope You Understand Me. Nel 2003 Tiffany partecipò a Star Search e divenne la prima concorrente nella storia del programma a ottenere punteggi perfetti in tutte le esibizioni nella categoria Junior, con un risultato a dir poco straordinario. Aveva soltanto 10 anni quando firmò il suo primo contratto discografico con Columbia Records. Hope You Understand Me, Tiffany Evans.

Molto bella da porgere un'indiscutibile attenzione, in quanto parliamo di Aaron Childs in questa accezione con Slider's Show e Mars Today, però concentriamoci su Aaron Childs, che è figlio del celebre pianista jazz Bill Childs e spesso accompagna nei green room dei club di Los Angeles sin dall'infanzia. Possiamo definirlo come un polistrumentista, in quanto frequenta la USC Thornton School of Music nel programma di Popular Music, dove inizia come chitarrista ma ben presto scopre di essere anche un cantautore e suona chitarra, batteria, piano e basso e molto altro. Il debutto risale nel 2017 con l'EP My Way. È un mix raffinato di soul and funk e di strumenti suonati dal vivo, prodotto in collaborazione con Peter Lee Johnson. Abbiamo ascoltato IDKW, Aaron Childs, Shara Show e Mars Today. Adesso un salto nel passato musicale con un soul disco del 1980 di Jan Chandler, All About the Paper.

0: Ovviamente questa canzone non può non farci capire di come si sviluppa molto bene il continente R&B nell'ambito delle nuove fenomenologie musicali, in questo caso interpretata da Amanda Reefer, che nel 2024 sviluppa un progetto audiovisivo che è Reefer Files, composto da dei brani con Ind and Out Interlude, che abbiamo appena ascoltato, Colonizzai, Woman Now. In particolar modo Colonizzai è accompagnato da un videoclip girato nella storica Bloomsbury Plantation in Barbados, e Amanda rende omaggio alle sue radici e la resilienza caraibica nella comunità appunto di provenienza, con simboli forti e un linguaggio visivo educativo. Amanda Reefer, This is a Rare Funky Groove.
1: Select e mixed by Dedo DJ.

Jesse Reyes nasce a Toronto nel 1991 da genitori colombiani, inizia a suonare la chitarra grazie all'insegnamento del padre. Non tutti sanno che in realtà si chiama Jesse e in realtà in famiglia la chiamano Jesse. Prima di arrivare al successo, Jesse faceva la bartender e suonava nei locali di Toronto. Ad un certo punto distribuiva i propri mixtape ai DJ locali, uno dei quali finì magicamente nelle mani di Calvin Harris, e poi da lì un po' tutto in divenire. In questa Just Like That alla grande peculiarità di collaborare e duettare con la mia preferita Harry Lennox. Ci avviamo lentamente alla prima parte di Rare Funky Groove al termine con un classico del passato, Renee Angela. The song has a title, Bang It to the Boogie.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Dedo DJ.

Nel 1964 a Jersey City, Ronald Bell e fratello Robert Cool Bell fondarono la band con amici di liceo che all'inizio si chiamavano The Jacksex, poi The New Dimension, poi The Soul Town Band, Cool and Flames, infine adottarono un nome definitivo nel 1969, Cool and the Gang. Il loro brano decollò con l'album Wild and Peaceful, contenente un hit importante che prendeva il nome di Jungle Boogie, e Hollywood Swingin', il primo lavoro che arrivò alla numero uno delle classifiche R&B di pertinenza, nonché Funky Stuff e l'atmosfera rilassata di Summer Madness, fra virgolette, all'interno anche di quella prestigiosa colonna sonora di

i grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio.

molti particolari prendono di questa performance di Coi Leray. Keep It è qualcosa inerente all'artista. Innanzitutto possiamo dire che nasce a Boston, la classe 1997, è cresciuta poi a Hackensack in New Jersey, figlia del rapper e media executive denominato Benzino, in arte naturalmente il suo nome vero è Raymond Leon Scott. È un rapporto familiare complesso, ma è cresciuto con una madre che lavora come barista per sostenerli dopo il divorzio dai genitori.

BXBY, questa è la cantante che andiamo ad esaminare. Pensate, è originaria del New Jersey e ha coltivato in tenera età una grossa passione naturalmente per la musica, anche grazie naturalmente a quello che avviene un po' nelle famiglie, seguono un po' le orme dei genitori e poi ovviamente hanno un'ispirazione così talmente fervida per cui naturalmente poi intraprendono carriere musicali di tutto prestigio. Non è la prima, non sarà nemmeno l'ultima a percorrere, diciamo, ad intraprendere, forse è meglio dire così, questo percorso. Frequenta inizialmente una scuola di cosmetologia e lavora inizialmente per un breve periodo come exotic dancer, prima di dedicarsi completamente alla musica. Queste esperienze contribuiscono a non solo al suo stile, ma anche alla sua determinazione artistica e, come ben sapete, poi il trampolino di marcio sono i social, per cui attraverso Instagram condivideva cover di canzoni in momenti creativi e questo naturalmente le ha ineluttabilmente aperto il varco a una carriera professionale sin a questo momento di tutto rispetto. BXBY and Left Eye.

0: Le versioni mix hanno un vantaggio: da una parte, per chi è un DJ ha la possibilità quindi di non avere problemi nell'assemblaggio con altri brani, nella produzione radiofonica diventa un problema perché essendo estese non si trova mai il punto giusto dove tagliare o inserire con appunto l'inciso del DJ radiofonico. Comunque poco male, abbiamo fatto un taglio drastico. Questa era una vecchia canzone di Shalamar del 1982 che prendeva il nome di Friends. Shalamar nacquero nel 1977, creato da Don Cornelius, era il conduttore di Soul Train, una trasmissione televisiva, e inoltre anche un scopritore di talenti, Dick Griffin. L'idea era quella di inizialmente lanciare un progetto disco tramite dei vocalist di studio, fino al successo dei singoli, ma richiesero poi la formazione di un vero e proprio gruppo, quindi tanto di sperimentale non ebbe forse, diciamo, all'inizio. Poi riconvertirono verso una linea maggiormente professionale. Erano ballerini quindi di Soul Train, in particolar modo Jody Watley, la cantante corista, e Jeffrey Daniel, che si affiancarono nel 79 a Howard Hewitt, ancora in azione, perché bene o male abbiamo ascoltato spesso e volentieri dei brani di R&B nuovi di Howard Hewitt, ancora, diciamo così, in auge la propria performance musicale, un po' meno le riconversioni verso il nuovo di Jody Watley. Comunque il successo fu con l'esordio Uptown Festival del 1977, che era un medley di classici della Tamola su un ritmo disco molto nazionale. Arrivarono alla 25esima posizione di Billboard Hot 100 e alla numero 10 della classifica appunto di R&B. Il promo naturalmente ebbe esito su Soul Train e quindi ebbe una vasta diffusione. Questo naturalmente era assai scontato, visto che nasceva proprio tutto da lì. Shalamar non fu solo musica, sono ricordati anche modelli di stile veri e propri. Trendsetter, ad esempio Jeffrey Daniel, introdusse in UK Pop Bobbig, il leggendario moonwalk, durante la performance di Top of the Pops, diventando fonte di ispirazione per Michael Jackson. Inoltre poi è stata una fucina di serie d'oro di successi come Tree for Love, Friends appena ascoltata, The Look, Heritage, The Second Times Around, Take It to the Bank, I Can Make You Feel Good, A Night to Remember, There Is It. Arricchirono poi la scena naturalmente R&B internazionale. Friend in a standard version, questa era Rare Funky Groove. Ciao!
1: Dedo DJ.
2: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
4: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
5: Mio?
4: Sì, e anche di tutti gli altri.
6: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
4: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
5: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
6: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
7: È mezzanotte e 2 minuti.
8: URL Radio. URL Previsioni Meteo.
9: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot. La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: Web Radio Network Night. La notte.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano occhi come me.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: Web Radio Network Night, la notte.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: È mezzanotte e 58 minuti.
6: WRN Radio.
7: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: È 1:59.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.